spovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre. C'è un pallone che vola, un bambino che grida.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo,